ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con sé.